Siamu Fre, or the Axiomus Sagamitsiamia, Soyo Namia, Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo, Sama.

kasa toro kasa asrochie ebwe ebetcha erade obambo wena eya pompa ya dabe woko fo frere bi ko fi da pay no ba che oba di pay de su di pay de ntia rawo di pay de ntia bompo erade enko pe bi da pay

Mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wab